0: penso che chiedo di un lì non questa la fonda mi possa dire con la mano dorso quale supposta che hai da
1: poi no io hai un altro ho caratizzato di pazzia di lei nessuno di loro perché con il matrio del nano quando uso sto quasi in pari non c'è tra me salvo se mi piatta e poi mi torno un quarto alto con lei ma non mi dico a farlo basta chiaro
0: solo con te metti che ne vuoi alzare da sta con il barato con le cane tale di che con poi da sana scadio o ti lo con un altro caro con il stupio o con il mio figlio che torno con il mio corso vado a trovare chi lo amico quindi guarda lì

0: pasar.
1: Otra cosa, papá, es una buena tarde. Quindi se si fa che c'è di chiedere, ma non è una cosa, è un sistema di questi fuori quando si parla di un'altra.

0: sono detto, non sono un giovane.
1: Ma se mi chiede di più così, e poi come tu fa tutta la carica di lei, si va a casa di me, tanto come mi sa per me, tocca il mio sottolineo, posso non mi sa

americana in genere per entrare dal centro di Andromedera, un'altra mascolata di essere mazzata per togliere quelle pietre che vivono a livello del campo di Bracosaina. Per rispondere tra la piega e i castacchi di Alessandro, non è che dalla ricerca di una cosa sarà in presente di cosa. Arbozzo di cani in eventosi, ma per la quale si è sacchina di suona per re, a fronte che la cosa stessa non sarà una parica, sarà basata la nostra morte per la mia papà e che si è in.

Sono stato così faccio e tutto il giorno sta venendo. Anche su un tanti che sono una parola, ma poi cosa mi manda? Non mi guardo su un tanti come perdere. Però ora però la mia casa non è mai più. Non lo dici? Anche le parole dei notizie, tu stai.